ne apanfo e ba be di nkomo eh ma mi amaga na atenase afeso correct bishop bishop atenase ti ye ba be doso nsema huduo mu ya di ama ya me di oso eti dwa kesie mu a ogusu ene nyame ma so e di nkomo na oja na ju desu mu se ya woni odifo e di exia one on one a